0: Viva. Τι θα παπαλάρουμε?
1: Α, sì, sì, sì.
0: Tornare non siete tornata. Mi avete fatto bene.